0: Posso sentire il telefono?
1: Posso sentire.
0: Apple Bridge Street until 0800.
1: Never.